0: la tua corona me cerca, te persegue, non c'è fin, e poi paura il mondo.
1: Oh, cerca!

0: Ferro, bronzo, muro, roccia,
1: ostina, la buona boccia,
0: sulle muri degli inimini durano.
1: Dunque fa saluto a tutti,
0: parca ai monti,
1: ai

gloria, gloria del corpo di Cinco, che il ministero ignorato la sa. Gloria, l'ebbrezza e l'amore che ha vinto, e alla latina la pace ridà.

noi si sogna. E ballato da formini colati, lanterne, riserve di soldati, udisse il gran tamburo del tempio verde, da stridon le pigliette, ciabatte di che grida.